che mi arrivi, che mi alleghe, che fracassa nell'intento di seguir creyendo in te.